ke girma ga mata sannan ku da kokari da ku masu bibiyan mu da kuma sauraron mu a koda yaushe bitar wasu daga cikin kanan labaran duniya da aka je da farko lauyoyin tsohon minister tattalin arziki da kudi na kasar Mali Buhari Fisiko sun bayyana bukatar su na ganin sun ruga zuwa kotun ƙara haƙƙin bil'adama ta Afrika yayin da ake ci gaba da kai rana tsakanin Najeriya da kasashen kawancin Sahel da aka sani da IOS biyo bayan kalamai na shugaban Najeriya da cewa matsalolin tsaro da ake fama da su a arewacin Najeriya na nasaba da waɗannan kasashe an sace wasu manoma biyu a jihar Ondo inda ma waɗanda ke garkuwa da su suka buƙaci a biya su naira miliyan 100 kafin su sako waɗannan manoma duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Hassan Al-Hassan dan mutan Salaja da muka yi asubanci da shi Hassan sannan ka da kokari da ku masu sauraron mu Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki sarar mu da alheri mu kasance cikin koshin lafiya

kake girma ga mata sannun ku da kokari da ku masu bibiyar mu da kuma sauraron mu a koda yaushe bitar wasu daga cikin kanun labaran duniya da aka ji da farko lauyoyin tsohon minister tattalin arziki da kudi na kasar Mali Buhari Fisiko sun bayyana bukatar su na ganin sun ruga zuwa kotun ƙara haƙƙin bil'adama ta Afrika yayin da ake ci gaba da kai rana tsakanin Najeriya da kasashen kawancin Sahel da aka sani da IOS biyo bayan kalamai na shugaban Najeriya da cewa matsalolin tsaro da ake fama da su a arewacin Najeriya na nasaba da waɗannan kasashe an sace wasu manoma biyu a jihar Ondo inda ma waɗanda ke garkuwa da su suka buƙaci a biya su naira miliyan 100 kafin su sako waɗannan manoma duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Hassan Al-Hassan dan mutan Salaja da muka yi asubanci da shi Hassan sannan ka da kokari da ku masu sauraron mu Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki sarar mu da alheri mu kasance cikin koshin lafiya.